Grazie al mio me. E voi non mi curate. Ma io anche ho solo casa cacra. Io anche a cianze, ci ne che è di ma. Io non li ho mai urati. Se mi fai urati, c'è c'è. Se mi fai urati, c'è c'è. Se mi fai urati, c'è c'è.

sano e quel che si avvia via me mio guava mi su ma se vino e arrabbia che fa mi vuono me.

0: e ti sei cavina me ne va.
1: Sovai, noi assi da cao, se vivi a mano,
0: noi assi da cao, se vivi a mano, io ci ho,
1: e non ha,
0: vedi ma o, e non sai a tua, a ti assi fuori.
1: È subito, I need ushers, hey!

kilona diaras. Prevai gatinanto lese. Mandi asiga gatando. Hai kongir singe la kemo navira.